0: Sono le due.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più. Exclusive
1: Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

0: Radio Play, la radio che vorrà.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Sono

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi. Exclusive Dance
1: Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Sono i più belli con
2: Radio Studio Play.
3: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

Tu. Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati, troppo figli.

0: insieme, non ti porto rispetto. Dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Ma posso finire la notte?

letti mi consumo. Leggerti le labbra per capire cosa provi. Tenermi tutto dentro.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart. I più belli con Radio Studio Play.

lontano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta

0: Correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: malinconia.
1: Lo marel sempre chi il me guarda e me dice di ste fecco in mani in mano che risponde a gode fa in quarantena mi suonò te se ti ha suona il piano. Vorrei dire che le dure sta a camminare. Per fortuna che anche un piccolo terrasetto quando il su mi metti sulla cadrega che è un'olio piscinica che tre quattro fiori lì tutto insieme con la gatta il me

A mi me piace d'andar a fer, d'andar a spas. Ma in quel amo è impossibile, gonò che pas. A destra vive di luce sulla strada, e gen qui ven con la maglietta di città, fa la corsetta e non chi sei. Se perla, ne se fè. Sto pensando che ci cambierà la vita.

0: raison qui est fait venir bien. L'umarelle, le amo qui, elle me parle. Meno male che sei mia controllata. Che rispondi a cosa fa in quarantena. E lui si volta e va via tutto soddisfatto.
1: Chiami Sino. Sino. Giù che facciamo un giretto.
2: Sì, un giretto.
1: Ma il giretto, guarda che c'è buono, no, mettere in colore. Non è così. Dai, vacca tua, che adesso vuoi mangiare. Il giretto. E va bene, sì, allora...

È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Ok.

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua. Resta con noi.
1: Edizione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Il mondo è ammalato, ma per colpa di chi?

Quando mettevo le cuffie a scuola, tutti dicevano lascia stare. Non sai la strada, non sai cantare. Cerco una fuga via d'evasione. Cerco lui che è proprio mia ricreazione. Gridare il suo nome per starci male. Stata la forza per camminare.

0: State ascoltando laut.fm/studioplay. Buongiorno musicale.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

Thank you.

ah.

State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Però ho preso vita, io sono...

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Articolo 31 presenta le avventure di J.S. DJ Jazz.

0: State ascoltando laut.fm/studioplay. Buongiorno musicale.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su laut.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Sono le 8. Exclusive Dance Chart.
2: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
3: Exclusive Dance Chart.
4: Exclusive Dance Chart.
5: Somebody please tell me you brought your cell phone.
6: I caught my mama.
7: Man, y'all look stressed. Hey, Google. Hey, Acapulco by Jason Derulo.
8: Okay.

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play. www.radiostudioplay.altervista.org.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva a Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ama.

0: State ascoltando laut.fm/studioplay. Buongiorno musicale.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Salve amici, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Radio Studio Play, la classifica italiana 10 canzoni. 10 storie, un solo viaggio nella musica italiana più ascoltata. Iniziamo il nostro viaggio ascoltando il brano che occupa la posizione numero 10.

Il nostro viaggio continua, sempre su Radio Studio Play, ascoltando la classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play. Ora ascoltiamoci il brano che occupa posizione numero 9, questa settimana.

0: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Salendo di una posizione ora andiamo ad ascoltare il brano che questa settimana occupa la posizione numero 8.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo a metà classifica. Il nostro viaggio attraverso i brani italiani più ascoltati continua con la posizione numero 6.

Continua il viaggio attraverso la classifica italiana di Radio Studio Play. Ci stiamo avvicinando ai piedi del podio. Ora ascoltiamoci il brano che occupa questa settimana la posizione numero 4.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Ascoltiamo il brano che occupa il podio. La medaglia di bronzo, il brano che occupa la posizione numero 3.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Il nostro viaggio settimanale sta quasi per terminare e siamo vicinissimi alla vetta della classifica italiana di Radio Studio Play. Andiamo ad ascoltare il brano che occupa il podio, siamo giunti alla posizione numero 2.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo arrivati in vetta, alla posizione numero 1, la canzone italiana più ascoltata questa settimana su Radio Studio Play.

0: Avete ascoltato la classifica italiana di Radio Studio Play. Il nostro viaggio settimanale finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Per una nuova classifica dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play, un abbraccio da noi, voi, lei, Radio Studio Play.
1: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso.
2: Sono le 10 e 7 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. Solo grandi successi. Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando l'out.fm/studioplay. Il buongiorno musicale.

0: Viene, la notte vola.
1: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
2: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva a Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: State ascoltando l'out.fm/studioplay il buongiorno musicale. Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Tutto da sempre.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
4: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua. Resta con noi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play. www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Tutti qua. 1996. Gagliazzo di Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati.

0: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Ho fatto un giro e mi sono chiesto di cosa nutre il male del mondo. Ora che sono qua genuflesso, prego prego fino in fondo. Si muove la luna intorno, ma tu ti muovi da sola. Credo credo

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: State ascoltando l'out.fm/studioplay il buongiorno musicale.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Radio Studio Play. Wow!
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università, tu che eri come colore e forme per Cézanne. Anche

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.

0: Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Ci siamo illusi di girare il tempo, ma siamo stati un giro d'orologio. E se ti penso un po' ci sto, male o non ci sto. Se mette pioggia aprirò l'ombrello.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Radio Studio Play.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band Me and Blues. Mama.

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Me and Blues.

Chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave della West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't Wait You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train, qui a Me and Blues, Otis Rush.

Rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias, Amien Blues.

Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici, dove la Gilly Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Mian Blues.

can't see in him no big thing. Well, she said she did no wrong.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues, una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues, il rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on me.
1: Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Max, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robina, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

State ascoltando Radio Studio Play, il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi. State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.

venuto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

Recito scorto le frasi perché non c'è un ruolo che sappia indossare. La strada che ho scelto è la stessa di allora. Non voglio una vita semplice, lo grido ancora. Sai, mentre ti guardo io fermerei il tempo. Tu sei la risata di un uomo che ha perso. Tu sei la carezza che resta sul viso quando la notte mi alzo e mi manca il respiro.

Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
1: Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi. Parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome. Scrive di musica commerciale, da Cremonini.

per attaccare chi non ti ha capito. Volevamo cambiare tutto, non riempire un altro vuoto di mercato. Andavamo a un concerto, sconvolti come un rito sciamanico, e alla fine dormivamo alla stazione. Pensavamo che la vita sulla terra

0: Radio Play, la radio che vorrà.
1: Sono i più belli con
0: Radio Studio Play.
2: E provocazione, ma da sempre le rivelazioni sono la sua firma. Al Festival di Sanremo torna Achille Lauro.
3: Sì,

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

cercato e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: E non andrei al casino.
1: Sono le 18. Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolo.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

ritrovati con l'appuntamento settimanale di Radio Studio Play, la classifica italiana 10 canzoni. 10 storie, un solo viaggio nella musica italiana più ascoltata. Iniziamo il nostro viaggio ascoltando il brano che occupa la posizione numero 10.

Il nostro viaggio continua, sempre su Radio Studio Play, ascoltando la classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play. Ora ascoltiamoci il brano che occupa posizione numero 9, questa settimana.

0: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Salendo di una posizione ora andiamo ad ascoltare il brano che questa settimana occupa la posizione numero 8.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo a metà classifica. Il nostro viaggio attraverso i brani italiani più ascoltati continua con la posizione numero 6.

Continua il viaggio attraverso la classifica italiana di Radio Studio Play. Ci stiamo avvicinando ai piedi del podio. Ora ascoltiamoci il brano che occupa questa settimana la posizione numero 4.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Ascoltiamo il brano che occupa il podio. La medaglia di bronzo, il brano che occupa la posizione numero 3.

Il nostro viaggio settimanale sta quasi per terminare e siamo vicinissimi alla vetta della classifica italiana di Radio Studio Play. Andiamo ad ascoltare il brano che occupa il podio, siamo giunti alla posizione numero 2.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo arrivati in vetta, alla posizione numero 1. La canzone italiana più ascoltata questa settimana su Radio Studio Play.

0: Avete ascoltato la classifica italiana di Radio Studio Play. Il nostro viaggio settimanale finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Per una nuova classifica dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play, un abbraccio da noi.
1: Sono le 19 e 8 minuti.
2: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.

Radio Play, la radio che vorrà.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

abbastanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: È il momento sulla nostra radio della musica rock, pop rock, arriva Zona Rock e fidatevi, cari amici miei, che quest'oggi parte a bomba.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

The Pixies, ve l'avevo detto che si partiva con il botto, 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggia in treno e muoio durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock. Perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave. Mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973, è un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata, abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli Eurythmics cantavano 17 Again.

a conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona, è una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare. E quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347-5154-690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più. State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando era un rock and roll.

0: E ora che vuoi essere, Johnny?
1: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Tri-Sequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Tri-Sequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Volte ascoltiamo qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi, l'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini, scusate, si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia insomma tendiamo ad ingrassare. Il risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80 perché sono mitici, non possiamo altro che fare che insomma ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

E a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone cheek to cheek che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Botta di adrenalina l'abbiamo data con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka ut.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

volo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
0: Studio Play, la radio che vorrei.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi. Exclusive Dance
1: Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay. Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Sono i più belli. Con Radio Studio Play.

Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

ne di, se ci pensi siamo come un film, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello, vorreste sì qui ad ascoltare due canzoni chill, se ci pensi siamo un'altra.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai, riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?